Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Comincia la sfida!

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo siamo le anime, di quest'arte le sue pagine.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: del gatto.
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica, con generale stabilità sull'Italia. Il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso. Un po' di variabilità sulle zone interne montuose del centro-sud, nonché su Alpi e Prealpi. Qui sarà possibile qualche locale spunto piovoso. Altrove sole anche sulle zone di mare costiere, con caldo moderato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo e esibendomi in tantissimi locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e il retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Attenzione! Do il benvenuto a Daniele Comba. Benvenuto Daniele, come stai?
2: Un bacione, un abbraccio a Beatrice e a tutti i radioascoltatori di Radio Liscio, al nostro capo, boss Marco, e niente, direi bene, tra varie vicissitudini, non solo musicali, comunque tutto abbastanza bene, direi, dai.
1: Ti trovo in grande forma, dai.
2: In formaggio, diciamo che sembra un provolone. Però dai, anche te ti vedo sempre splendida, sorridente, anche perché abbiamo la fortuna di essere, diciamo, chiamiamoli ospiti di un territorio meraviglioso, quindi siamo fortunati. Quindi la Liguria, possiamo dirlo, la Liguria, sì.
1: Possiamo dirlo, possiamo anche dire che noi ci stiamo parlando, diciamo, via streaming, ma in realtà non siamo lontanissimi.
2: Esatto, se apri la porta dalla voce che ho mi senti, ecco. Ecco, e tra l'altro ti ricordo che il capo vuole in modo temporale di una, però siamo nel dopo Cristo, vero? Possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Allora Daniele, iniziamo la nostra chiacchierata che sarà una chiacchierata tra colleghi. Io dico sempre come se stessimo facendo un viaggio in pullman e ci stessimo raccontando degli aneddoti, delle storie sul nostro lavoro. Visto che la nostra trasmissione si chiama Ma cos'è questo palco? Io ti chiedo subito così a freddo, come ci finisce Daniele Comba su questo palco? Qual è la storia che ti ha portato sul palco di un'orchestra?
2: Sai che è un po' particolare, diciamo così, perché innanzitutto non l'avrei neanche immaginato, diciamo, nei primi vagiti musicali. Ecco, io amavo così la musica, in particolare devo dire la verità, la tromba, così. Però di arrivare a salire su un palco, anche perché da piccolino stranamente ero piuttosto timidino, quindi non potevo ipotizzare una realtà, cioè, che si è poi avverata così. Quindi, però la cosa è nata un po' per volta. Ho iniziato, vabbè, con la classica banda, per quale tutti gli strumenti a fiato, inizio con la banda, poi l'interesse musicale è aumentato e diciamo che per fare poi una mia orchestra è stata quasi un po' una fatalità, perché mi sono ritrovato all'epoca, non, diciamo, tu sei molto più giovane, ecco, c'era proprio una netta separazione tra il ballo liscio e il cosiddetto moderno, no? Erano proprio due realtà ben distinte. Io amavo un po' tutte e due, anche per l'età che avevo, quindi ho voluto così indirizzare l'orchestra a un genere un pochino più completo, perché all'epoca l'orchestra liscio faceva veramente tanto liscio, al limite il twist, il boogie, il cha-cha, era difficile che tanti anni fa si usciva da questo genere. E diciamo, mi sono un po' azzardato e sono stato anche fortunato, perché in quel periodo anche altri si sono un po' evoluti in questo senso. Però diciamo che è stato un po' tutto una serie di concomitanze, non l'avrei mai progettato, ecco, di fare questa attività.
1: E devo Diamo dire un po' che... un riferimento temporale, verso che anni siamo? Allora, anni 80?
2: Esatto, io l'ho fatta proprio inizio, la mia orchestra inizio anni 80, anzi faccio una piccola parentesi e devo dire che grazie a quasi un anno passato a Piacenza, scusa, diciamo, questo mi ha dato una maggiore spinta. Avevo conosciuto Franco Bagutti, io ho lavorato con Loris e Gesto, una grande orchestra, e che c'era ancora il mitico Gillian, l'impresario Gilliana, tutto quel periodo, no? Molto effervescente, dove proprio Piacenza stava prendendo proprio in mano la situazione che arrivava dalla Romagna. Era stato un periodo un po' statico così, no? Poi Piacenza è esplosa in quel periodo. E comunque inizio io, cioè il mio percorso di orchestra è nato proprio inizio anni 80.
1: Ma quando tu ripensi appunto ai tuoi esordi, quando hai iniziato a suonare, hai detto che è stato abbastanza casuale, quindi non pensavi subito che sarebbe diventato un lavoro. La tua famiglia è stata d'accordo su questa scelta di vita, oppure è stata un po' la classica situazione, ma no, ma non è un vero lavoro, pensa a qualcos'altro, studia?
2: Hai toccato proprio un tasto molto dolente, dolente, diciamo anche piacevole come risvolto. Scusa perché devo stare sul terrazzo, ma c'è una festa in corso. Abitiamo proprio vicino ad una scuola. Comunque sono un po' stravaccato, scusate.
1: Rilassati. Allora,
2: mi rilasso molto, soprattutto col tuo modo così gradevole. Allora, mia mamma originaria, diciamo, veneta, poi lei ha sempre avuto delle piccole attività in proprio, dei negozietti, merceria, era sempre a contatto un po' col pubblico, diciamo che era abbastanza favorevole. Mio papà, io sono un Comba, quindi un classico cognome piemontese, torinese, vicino a Torino a Rivoli, e lui era più per un lavoro sicuro, e difatti io lavoravo con mio papà. Noi facevamo i prototipi, c'era Giugiaro alla ghia, che era stata presa dalla Ford America, insomma facciamo le macchine, le novità, ecco, si producevano questi proprio prototipi, queste anticipazioni, ed ero inserito in quel modo, per quello che dicevo in quel periodo proprio di farlo come attività. Però la cosa talmente mi è entrata in questo piccolo cervelletto che ho, e il mio papà onestamente non era molto d'accordo, anzi diciamo così, ero entrato anche in una situazione di un lavoro abbastanza sicuro, che potevo avere anche un futuro insomma abbastanza indirizzato e tranquillo, e lui insomma farlo come seconda attività, a lui piaceva la musica, perché lui un pochino suonava, ecco, anche quindi non è che proprio non amasse la musica o la disdegnava, no, tutt'altro, però come attività. Per alcuni anni, quando ho deciso di farlo, devo dire che c'è stato un po' un raffreddamento tra me e mio papà, che poi era diventato, ho fatto una battaglia anche per quello, forse è stato anche quello un motivo di cercare di dare il massimo, diciamo di farmi un omino per quello che riuscivo, ecco, dare anche un'immagine con i pullman di un certo tipo.
1: Poi parleremo anche dei pullman. Parleremo anche dei pullman.
2: Ecco, quindi diciamo, poi quando ho acquisito un minimo di nome così, allora lui era diventato il papà di Daniele Comba. Questa forse è stata la più grande vittoria mia come orchestra, che lui era diventato il papà di...
1: È passato da appunto un'iniziale titubanza all'orgoglio, poi questo penso che sia anche stata una grande soddisfazione per te.
2: Sì, devo dire sì, e innanzitutto perché abbiamo avuto anche, diciamo, la fortuna per quel periodo storico che in Piemonte le orchestre ce n'erano alcune molto valide, attenzione, però avevano un pensiero più locale, andavano anche un po' fuori territorio, ma molto di rado, ecco, quindi anche un atteggiamento più tranquillo. Io ero,

0: parlavi un pochino proprio come è nata l'idea di creare un'orchestra col Tordo. Tu ti sei svegliato una mattina e hai detto: voglio fare l'orchestra Daniele Comba. Oppure qualcuno, guarda, ti ha detto: perché non fai la tua orchestra?
1: Allora, ti dico una cosa incredibile. Io sono

0: stato, dicevo, a Piacenza per quasi un annetto, tra l'altro periodo che c'era la Fiordaliso con Franco e stava iniziando Patrizia, quindi proprio quel periodo storico, ecco, l'ho vissuto in pieno. E poi rientro a Torino perché tra l'altro avevo l'opportunità di insegnare anche delle medie, ho dato un esame, vabbè, poi vabbè. E mi sono trovato un, diciamo, un luogo per suonare a Torino che era praticamente un locale che facevamo, pensa, tutti i giorni, compreso purtroppo il giorno dei morti, pomeriggio e sera, le Belle Arti a Torino. E con questa piccola band, diciamo, avevo già portato a rifare il pezzi d'ascolto, che a Torino questo non succedeva ancora. Però mi sono accorto che stavo diventando il caporchestra in un'orchestra che non era la mia, ecco, quindi era un vestito un po' stretto, io volevo un po', ero un po' più esuberante di loro, ecco così, non più bravo ma più esuberante. E allora ho detto, ma qua devo fare un vestito un po' più su misura, ecco, mi stava, dicevo, un po' stretto, e ho avuto la fortuna di alcuni musicisti che mi hanno seguito, diciamo, che avevano già un po' queste idee che in Piemonte non si erano ancora proprio sviluppate, ecco. E quindi è stato proprio inizio anni 80. Mi ricordo il primo servizio al circolo dell'Enel a Torino, che me l'hanno anticipato perché io volevo partire dopo qualche mese e avevamo tipo 15 pezzi in repertorio, perché avevo iniziato da un giorno o due a fare delle piccole prove, no? Questi qua, no, ma vieni a suonare da noi, penso, con 15 pezzi. Addirittura rifacevo il pezzo con un altro titolo, poi abbiamo fatto dei giochi, insomma siamo riusciti a portare al termine una serata proprio di estrema emergenza, e da lì ho capito che però mi piaceva anche un po' giocare su queste cose, il pubblico.
1: Perché ricordiamo che il repertorio veniva eseguito interamente live, sia il suonato che il cantato, quindi non si potevano improvvisare brani da un momento all'altro.
0: Ed era stata, e tra l'altro su questo, guarda, forse non l'ho mai detto, una cosa che io ne sono estremamente convinto, poi non so se gli altri, una cosa bella che univa le orchestre all'epoca erano proprio le prove, il fatto di stare assieme e uno la tonalità, no, ma un po' più alta, un po' più bassa, usciva magari il pezzo di Sanremo e chi lo fa uno, cioè era proprio bello perché davamo tutti il massimo, ecco, noi ma anche le altre orchestre, ecco, per cercare di fare, dare il meglio, ecco, anche trovare, ripeto, le tonalità giuste, uomo, donna, così, e l'arrangiamento che fosse adatto anche. Quindi era proprio le prove che secondo me cementavano questi musicisti, che poi siamo rimasti uniti, insomma, per tanti anni, ecco, anche dopo, anche con l'altra orchestra naturalmente.
1: Si crea una sorta di legame familiare, diventa più intenso a volte il legame con i tuoi colleghi che con la tua famiglia, perché li vedi e li frequenti di più nella tua famiglia. È brutto dirlo, ma è proprio così.
0: A quell'epoca che le orchestre lavoravano in una maniera incredibile, già anche tu hai vissuto quel periodo, pelino, diciamo, più moderno, più attuale, però noi eravamo da aprile a metà ottobre praticamente sempre in giro. Poi noi dal Piemonte, cioè, comprendo anche il Veneto e in parte il centro Italia sino a Falconara Marittimo, pensa che i viaggi che abbiamo fatto assieme, noi eravamo a molte più ore assieme come orchestra che come famiglia, quindi e poi condividere tutte le emozioni che possono arrivare da questa attività così anche anche emotiva, no? Perché chiaramente, diciamo, te le porti dietro, su un lavoro normale tu finisci le tue 8-9 ore e poi comunque in parte i problemi del lavoro li lasci, diciamo, in ufficio, dove lavori, ecco. Invece noi te le portavi dietro e potevano essere anche, se giocate bene, anche in maniera positiva, perché ognuno tirava fuori anche la sua personalità, ecco. Essendo tutto dal vivo lì, veramente dovevi dare il massimo di te stesso, ognuno doveva tirare fuori tutte le proprie energie, ecco, per riuscire a portare a termine un brano come si deve, ecco.
1: diciamo che la tua orchestra appunto parte come ci hai raccontato e poi ha un'ascesa piuttosto rapida fino a diventare una delle orchestre più importanti prima del Piemonte e poi del Nord Italia. Arrivano i brani, io ho guardato un po' su YouTube, ho fatto una piccola ricerca, ho ascoltato per esempio La Campana del Villaggio, per dirne uno, poi i brani suonati, e arriva appunto un momento in cui l'Orchestra Daniele Comba veramente è un nome importante.
0: Ma guarda, io ti ringrazio molto. Come ho già parlato con Marco, che saluto, il nostro grande capo e la sua famiglia che sono molto molto legato, diciamo che noi in proporzione purtroppo non abbiamo curato la discografia come altri gruppi, eravamo molto più per il live, diciamo non abbiamo proprio traccia così a parte alcuni pezzi. Ecco, tipo La Campana del Villaggio, tra l'altro, che è stato proprio uno dei brani che ha aiutato veramente tanto. Ecco, adesso mi soffermo un attimo a questo. All'epoca c'era un po' di rivalità tra noi e Sandrino Piva, come perché facciamo già dei pezzi di attrazione qua e là, e chiaramente lui era molto esuberante, era un grandissimo personaggio, così. E noi a modo nostro cercavamo di fare il meglio. E c'era stato un DJ, Carlone, mi ricordo sempre, di una radio vicino ad Alessandria, che praticamente in contemporanea aveva suggerito La Campana del Villaggio, che era della Scuola Cantone, dove all'epoca nessuna orchestra aveva mai inciso e forse nessuno ci aveva mai pensato. È stato questo signore, amico nostro e di Sandrino Piva, a suggerire questo brano. Abbiamo cominciato a farlo, però i primi ad inciderlo siamo stati noi. E quindi c'era un po' di rivalità, vabbè, come tutte le cose, che chiaramente lo dico in maniera simpatica. E da lì è nato proprio un modo anche corale, perché all'epoca la cantante e il cantante facevano pezzi o singoli o, diciamo, prevalentemente in coppia. Proprio pezzi corali o più voci, diciamo, non era quasi del tutto usato questo sistema. Ecco, quindi La Campana del Villaggio ha dato, secondo me, proprio una svolta, diciamo, al nostro genere. In più ti dico questo, che è stata una cosa che sai, anche avere un po' di successo a volte non te ne rende neanche conto, diciamo, del tutto. Però noi sul pullman avevamo già messo, vabbè, c'era l'autoradio, anzi forse ero in macchina, mi ricordo che dal Piemonte, no, ero con Marina, la mia prima moglie, andiamo in qualche emittente così. E mi ricordo che partiamo da Torino, io abitavo abbastanza vicino a Torino, e intercettavo queste radio private, no? E sento, Daniele Comba, la sua orchestra, caro, eravamo già a Alessandria, poi andiamo verso zona tipo Stradella e arrivare sino a Modena, abbiamo percepito che questa orchestra, la mia orchestra, anche altre naturalmente, diciamo, erano entrati un po' nel palinsesto di queste radio, quindi loro mi hanno dato una mano grandissima, diciamo, alla promozione, a queste cose, diciamo che seguivo anche queste cose. Dicevo, no, a livello discografico non avevamo curato, anche perché dal vivo facciamo delle cose forse un po' meno da liscio, e quindi diciamo che c'era un po' di discrepanza tra la parte discografica vera e propria e il nostro repertorio. Però diciamo è stato un momento bellissimo, proprio queste radio e televisioni private, c'era stato un boom incredibile, ecco, quindi eravamo sempre ospiti.
1: Appunto, anche il periodo di ascesa delle televisioni e delle radio private.

0: Adesso invece vorrei spostare un pochino la conversazione su uno di quelli che è stato un po' lo status symbol delle orchestre dell'epoca, che era il pullman. Serviva per spostarsi, ma era anche un po' la tua casa e anche la facciata dell'orchestra. Poi ovviamente c'era la musica, la serata, però si vedevano questi pullman in autostrada con i nomi delle orchestre. Era una cosa estremamente affascinante. C'era una rivalità anche tra pullman. Raccontami un pochino questa cosa.
1: Allora, questa te la devo... c'era un locale che era storico, che lui tra l'altro mi ha dato una grande mano anche per cercare di avere anche il coraggio di andare un po' oltre, dicevo, all'inizio del nostro piccolo territorio, ecco, da piccolo, insomma, praticamente c'era mi ricordo, guarda, faccio un nome perché era storico, saluto ancora il figlio, Cavallero. Questo aveva due locali, il Crazy Boy, che ancora adesso mi pare che sia in Italia, lo parlo tanti, e poi aveva il Camaco, che era diventato il Cubo a Borgo San Dalmazzo. E lui, tra l'altro, ecco, era un appassionato di fisarmonica e con le orchestre era, tra virgolette, un po' pignolino, ecco, perché lui è qua e là. E mi diceva, certo, tu funzioni, però arriva a Casadei, all'epoca c'era ancora... Casadei era ancora proprio attivo nelle serate, insomma, in maniera alla grande, e stava già uscendo fuori Franco, Bagutti, arrivano queste grandi orchestre, tutto un pullman, e tu, sì, ci presentavamo con un furgone, però, certo che, insomma, ha cominciato questo pullman, poi anche altre proloco, giustamente la gente si aspettava il pullman, punto. E quello del, come dicevete, questo status symbol, questa presentazione era poi quello che in parte determinava anche poi la serata. La gente diceva anche, abbinava, associava la validità, diciamo il valore di un'orchestra con la presenza di un certo tipo di pullman.
0: Poteva anche essere un po' una discriminante nella scelta dell'orchestra il pullman.
1: Quello devo dire che in effetti a un certo punto mi ricordo sempre con un impresario, guarda, lo dico, con Giancarlo, che saluto a Torino, che è stato il mio primo impresario, che lui curava più il Piemonte, e un altro amico, ha detto, senti, adesso basta, ha detto, andiamo alla Mercedes, perché tra l'altro mi hanno detto, guarda, se prende un pullman, se riesci, all'epoca era, dava più garanzia come meccanica e tutto. Andiamo a Verona, alla sede della Mercedes, ho detto voglio il pullman, ti giuro. Adesso mi viene a dirlo con lui, sembra, voglio il più grosso pullman che avete. Faccio dell'era, non so, vedo anche la casa del vicino, guarda. Però, arriviamo sul piazzale, arriva un due piani, praticamente nuovo, che l'avevano ritirato. All'epoca era uscito, uscivano i famosi finanziamenti leasing. Era una specie di... diciamo era un affitto riscatto, un affare del genere, no? Questo qua, un'azienda aveva pagato due rate, non l'ha pagata e l'ha ritirato. Nuovo, vedo sta affare, come impazzito. Mi ero portato dei soldi da capista con le cose che ragazzi, ho lasciato degli assegni e l'abbiamo preso. È stato, adesso non che voglio dire io qua, diciamo, siamo stati i primi in Italia a avere un pullman a due piani. Ed è stata un po' una cosa, diciamo, che ha fatto un po' scalpore, ecco, all'epoca, chiaramente. Era già un tre assi, era già una cosa... E quello, devo dire, che la campana del villaggio, in un momento, e il pullman sono stati veramente dei punti di forza e di svolta, anche perché le proloco, devo dire... Che avevano apprezzato questa cosa, allora è cominciato Daniele Cova, lo dicevano anche in virtù forse più del pullman che dell'orchestra, per certi versi, bisogna dire la verità, no? Però quello mi è servito, è stato un investimento che comunque è servito, diciamo così.
0: So che tu hai anche qualche aneddoto divertente sui pullman da raccontarci.
1: Ce n'è uno con Casadei, perché Casadei era, devo dire la verità, più che con Franco, che faceva già un altro genere, io, perché in Piemonte noi avevamo ancora il liscio romagnolo, no? Il liscio romagnolo e aveva preso molto piede. Difatti i gruppi romagnoli la lavoravano più in Piemonte che in Romagna, diciamo, quelli, sai. Quindi Borghesi, Raul, insomma, io avevo sta, sai, l'orchestra Casadei per me era una roba. Io andavo a vederlo e come se in quel momento sognavo, no, nel mio piccolo, di un domani di fare qualcosa di bello anch'io. Quindi cercavo un po' di ma neanche di copiare. Lui aveva i tre fiati, io almeno quattro fiati. Aveva delle luci, già poi cercavo di migliorare. Il pullman, è proprio il pullman, senti qua. E loro vantavano molto il loro pullman, che era quel periodo che l'avevo conosciuto, avevano praticamente un pullman, era un pullman della Iveco, ma molto bello. Era una specie di due piani, però era un pochino più basso, ma era già
0: tipo rialzato, diciamo.
1: Esatto, era un bel pullman. E loro non ti vado proprio nel dettaglio, perché però lo faccio capire, la chiamavano la reggia viaggiante. Io lo so, rischio di passare un po' da folle. E abbiamo preso dei calendari loro, perché gli ho detto: senti, dammi dei calendari che io ce li distribuisco. Sono andato una serata vicino a Torino, perché io quando arrivavo in zona, se non lavoravo, andavo spesso a trovare. Prendo sti calendari con l'orchestra, abbiamo corretto, invece di reggia abbiamo aggiunto due sillabe, la e già viaggiante. Pensa che pazzo siamo. Prendo il pullman a due piani, andiamo, io guardo il calendario di Raul, praticamente avevo una serata a Cesena e io l'avevo a Parma. Così siamo andati sino da Torino a Cesena, e sapevo da alcuni di loro che andavano in un grill, loro si trovavano in un grill vicino a Cesena in quel periodo. Praticamente loro parcheggiati, io metto il pullman a fianco, puoi capire, un due piani era parecchio più alto, insomma, era, e poi nuovo, chiaramente faceva. Esce Muccioli, che lui era un po' il coordinatore dell'orchestra quando Raul non c'era. Ragazzi, sai che ti dico, la faccia di Muccioli con questo pullman, ma come fosse stato un affronto, no? Sai che non mi hanno parlato per un anno? Io da otto anni mi salutavano più. Cioè, una volta il pullman era veramente una roba. Cioè, dopo era importante, ma c'è stato un periodo che era proprio la massima espressione del.

0: la casa degli orchestrali, dei musicisti è il pullman, ma non solo il pullman, anche, come hai detto, l'autogrill. Senza fare pubblicità, noi diciamo autogrill per intendere tutti, diciamo, i punti di ristoro che sono presenti sulla rete autostradale. So che c'è una cosa che riguarda sia i pullman che i grill, per cui hai un aneddoto divertente riguardante un personaggio che ancora oggi è molto importante nel nostro mondo.
1: Vabbè, direi uno dei più carismatici, devo dire che... Allora, parliamo di Omar, e tra l'altro l'ha ricordato e lo saluto quando è venuto qua a Sanremo durante il festival, che è venuto a trovare Radio Liscio e ha fatto molto piacere. Praticamente ero piuttosto scherzoso, usciamo, anzi non era un grill ma era all'uscita di Stradella, e niente, praticamente l'avevo ritirato da pochi giorni e ogni tanto mi divertivo a fare qualche manovra così. Usciamo dal casello, stiamo leggermente sulla destra e vedo che c'era Omar, era ancora con Baguti, ma era veramente giovane, diciamo, adesso non mi ricordo bene, erano comunque fine anni 80 o inizio anni 90, quello, ma penso fino agli anni 80 che l'avevo preso, quello lì, il più grosso. Comunque, allora, dico scusa, puoi venire un attimo? Si avvicina e guarda, sai mica mettere la retromarcia? Vabbè, alla fine se l'è ricordato, e lui era convinto, si siede per farmi vedere come si metteva la retromarcia al pullman. Poi ha capito che era uno scherzo, ma quelle cose proprio stupidotte, no? Però eravamo, sai cosa c'era? Una rivalità, c'era rivalità altro che, però c'era una grande solidarietà, amicizia tra di noi. Devo dire che eravamo in certo senso uniti, ognuno dava il massimo e quindi ci facevamo degli scherzi. Adesso ce ne sono altri un pochino più, avevamo fatto a Baguti, l'abbiamo tappezzato, quello era ancora con Loris, avevo tappezzato la sua Jaguar lì vicino al centro di Piacenza con tutti i giornali un po' strani, lui arriva di notte e vede tutta questa guarda quelle. E noi l'abbiamo aspettato per 2 ore nascosti, cioè quelle cose che oggigiorno dico non è possibile, eravamo dei ragazzacci, guarda. Però
0: sono
1: abbiamo vissuto
0: ancora episodi che ricordi con piacere, che quando appunto incontri
1: molto.
0: Dice ancora ti ricordi quella volta che...
1: Perché eravamo, ti dico, più crudi a volte, ruspanti, però eravamo veri, non c'era quella, non lo so...
0: Era una rivalità sana.
1: Esatto, quell'animo, sai, quello lì, l'altro lì. Eravamo più veramente sana alla buona e più plateali a volte, certe cose che oggigiorno sarebbero forse incomprensibili, ecco tale. Però devo dire che quel periodo è stato bellissimo e guarda, troppo troppo bello. Anche mi emoziona anche ricordare tutte queste persone che si ricordano ancora di certe cose. Questo mi ha fatto veramente molto piacere. Perché poi eravamo un po' in tutt'uno, perché ci trovavamo costantemente, noi sempre in senso contrario, perché ritornando in Piemonte per noi era un po', avevamo ancora un po' di chilometri di solito da fare, però è stato proprio un periodo stupendo, guarda.
0: Parlando di Piemonte, unico. Io so che tra i vari aneddoti, e ce ne sarebbero da raccontare sicuramente tantissimi, ne hai uno molto divertente e particolare che riguarda un locale del Piemonte, dimmi un po'.
1: Diciamo che divertente, un po' particolare, sì. Allora, siamo nella zona di Alessandria, un locale, diciamo, saporito, diciamo, ha un nome saporito. Ecco, non è il pepe, ma ecco, diciamo, una serata, noi andavamo spesso, facevano il lunedì, un locale storico dove tutte le orchestre, facevano venerdì, sabato e lunedì. Era un sabato sera e noi ci avvicinavamo, facciamo una volta un giorno, poi magari il mese dopo facciamo. Comunque andiamo sabato sera, proprio quei bei sabati, diciamo degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, per capire, un sacco di gente, tutto pieno. A un certo punto e iniziamo, guarda, ancora la scena davanti, perché nel bene e nel male di quello che sto per raccontare. un ballerino, un signore alto, distinto, balla, tranquillo, mi aveva scuro che era una cuffietta per aver partito, che io gesticolo, e mi passa davanti un po' di volte all'orchestra, proprio quelle che poi salutano, sai, e faceva ste giravolte belle armoniche, proprio lui aveva anche un bel fisico, mi ricordo di lui, ecco, più che della ballerina. A un certo punto, niente, sembra che scivola, va disteso per terra, e noi, insomma, ha detto, magari è scivolato chiaramente, perché la pista era ancora scura, non ce la posso fare, era ancora abbastanza libera, era all'inizio della serata, ecco, quindi tanta gente aveva preso posto, stavano arrivando i parecchi, e lui aveva spazio, quindi si stava, scivola e va per terra, cavolo. Poi pensando, questo si rialza, purtroppo questo non si rialzava. Arriva, allora abbiamo, diciamo, perché poi quei momenti è anche difficile, purtroppo ho abbassato la musica, perché se interrompi del tutto, quando hai un locale con più di 1000 persone, capisci che hai anche una responsabilità nei confronti del locale, perché scusa che mi è scivolata una cosa, ce la potrò. Insomma, questa persona purtroppo viene portata dietro i camerini, viene accompagnata e noi riprendiamo garbatamente la musica, quindi con, diciamo, con delicatezza, perché io ero molto combattuto, ho detto questo non sta bene, una storia un'altra, cioè continuare mi sembravano ancora...
0: Però, sono sempre momenti un po' difficili, sono delle scelte particolari, molto difficili da fare.
1: Sono stato molto combattuto ancora adesso, onestamente che ci penso e dico cavolo, non dovevo smettere. Il direttore, che poi era un famoso, ha detto, lui mi ha fatto capire che se era possibile continuare, perché comunque lo portano dietro il camerino e niente, poi a un certo punto dico faccio suonare l'orchestra e vado dietro il camerino a capire cosa sta succedendo, per non bloccare la serata, devo dirlo, e questo sono passati tantissimi anni, l'hanno tenuto lì, ma lui era, ci aveva salutati, era salito in cielo, se n'era andato, ragazzi, io, cioè, il camerino, cioè, dove l'hanno portato? Cioè, l'ufficio camerino era attaccato al palco praticamente, c'era una piccola divisoria, non so se era cartongesso, una roba proprio, io e i ragazzi sono stato tutta la serata senza dire un affare del genere, che per me, tra l'altro, il rispetto su queste cose è massimo, cioè io sono, comunque sono credente, penso che, poi una persona che conoscevo anche, non ero proprio amico perché comunque lo vedevo spesso, ma in ogni caso, ecco, mi ricordo sempre il batterista, che tra l'altro è stato uno dei più grandi batteristi, dico anche Robby Testa, ha fatto delle tournée con grandi nomi, e lui mi dice, ma come sta? E io, niente, non sta benissimo, cioè non, questo qua non, sta benissimo, non sente niente, ma non ha detto una cosa del genere. Insomma, alla fine ho dovuto dirlo a fine, dopo 3 ore e mezza che ho tenuto dentro, ho dovuto dire che era mancato. Guarda, è stata una cosa, ragazzi, che dovevi comunque in parte sorridere al pubblico. Tutti che mi chiedevano come stava, e io devo tergiversare, no, ma tutto tranquillo, dicevo, tutto tranquillo.
0: Certo, perché il nostro lavoro ci porta comunque a dover sostenere delle situazioni che sono al limite del paradossale.
1: Perché lo spettacolo, in effetti, un locale, perché io ho fatto questo ragionamento, lui non è che era colpa del locale, che magari sai ha bevuto cose, lui è arrivato lì, era tranquillissimo, praticamente era morto di infarto, ecco, quindi lui non, cioè il locale, uno può morire al bar, per strada, vai lì, all'epoca chiudevano il locale per un mese o due, se c'era una cosa del genere, non solo sospendevano la serata, cosa fai? Cioè, guarda quelle cose, e comunque i musicisti, io continuavo a dire no, ma niente, non, ecco, dicevo, tranquilli che non gli diamo fastidio, dicevo anche.

0: hai mai il desiderio, o magari la notte quando ti svegli, pensi, cavoli, ma io su quel palco ci tornerei?
1: Guarda, è una domanda molto, l'hai fatta anche in un modo molto, ti ringrazio. Allora, da una parte manca, devo dire la verità, è cambiato veramente tanto il modo, il pensiero, l'emozione, anche se in certi momenti, come abbiamo visto, le ho un po' rivissuti, era proprio un po' un altro mondo. E onestamente me lo tengo un po' per me, per tutto quello che ho vissuto, e devo dire che proprio, sì, fare qualche uscita, come può essere successo qualche domenica fa, che siamo andati alla Peschiera, queste cose qua mi fanno molto molto piacere, magari cercherò di organizzarmi un po' meglio per quelle occasioni, però proprio come attività noi abbiamo dato veramente il massimo. Io in quei 20 anni, guarda, abbiamo fatto tanti di quei chilometri, quelle cose, che dormire 3 ore, perché noi, ripeto, in Piemonte, meno male, uno che abita a Piacenza, nel giro di 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore e mezza, fai quasi tutti i locali. Noi, a parte i 3-4 locali che facevamo in Piemonte, 5, noi andavamo sempre in Veneto. Tu immagini che
0: arrivavamo fino a Udine, fino a Belluno.
1: A Bella, assedico di Belluno. 4 del mattino arrivavamo, noi arrivavamo alle 11 del mattino a casa. Cioè, quelle core, onestamente, abbiamo dato talmente l'anima a tutto quello che avevamo, e anche forse un po' di più, che onestamente, cioè, diciamo, mi fa piacere da anzianotto partecipare e anche comunque sostenere, perché non è che tutto sia in negativo, volevo anche dire questo. Ecco, tratta, perché hanno le basi, non tutti. Sono cambiate le modalità. Adesso abbiamo l'opportunità di fare questa intervista, una volta dovevi partire a dare a Reggio Emilia a fare mezz'ora, e noi sono qua a casa, quindi dobbiamo anche usare queste possibilità, e quindi non vedo tutto in negativo. Importante una cosa, che ognuno, come lo fanno alcuni, non solo alcuni, mantenere la propria personalità, la propria persona, non personalità inteso come tu devi partesare, che tu, no, ognuno deve essere se stesso. Usi, non c'è più la prassi degli arrangiamenti e tutto, che era, oggigiorno sarebbe anche difficile da sostenere economicamente. Però anche la base può essere un po' personalizzata, come tu la interpreti, come la presenti, come la vivi, perché devi sempre lasciare al pubblico, secondo me, quell'emozione, quella tua presenza che va oltre la tecnologia.
0: Io ti ringrazio di aver partecipato a Ma cos'è questo palco, di essere stato mio ospite. È stato molto gradevole questa chiacchierata, e ricorderò con piacere gli aneddoti che mi hai raccontato, come penso anche i nostri radioascoltatori. Quindi ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie Beatrice, mantieni sempre queste tue modalità, che sono meravigliose, che fai stare bene le persone. Ecco, io ti ringrazio molto a te, i radioascoltatori, eventualmente teleascoltatore, che spero che non mi faccia... Comunque niente, un abbraccio a tutti e grazie a te, grazie di tutto.
0: Grazie Daniele.
1: Buon tutto, buon ballo e buon divertimento a tutti.
0: Grazie.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buona domenica da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
6: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
5: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
7: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
8: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
7: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
5: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dal francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e 40 passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata dei simpatici italiani. La Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino a oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Baba Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La serie è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
5: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
6: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre. Andiamo a riscoprire i classici del passato, della musica popolare e della tradizione della musica da ballo. Oggi in scaletta, per iniziare, Ringo Starr con due dei suoi cavalli di battaglia, Zingaro per amore e Polka Mora.

Era Ringo Story. Ci spostiamo in Romagna con l'orchestra Raul Casadei, la banda degli angeli. E a seguire, con la voce di Mauro Ferrara, Ci si può innamorare.

Ci si può innamorare, era l'orchestra di Raul Casadei, dalla voce di Mauro Ferrara. Rimaniamo in Romagna, nelle stesse latitudini. Armando Savini, che con la sua orchestra e con il figlio ci propone Lascia l'ultimo ballo per me, e a seguire sempre Armando Savini con Biondo.

Rimaniamo in pista con Edmondo Comandini, questi sempre i simpatici italiani, e a seguire alcuni brani proposti appunto da Edmondo Comandini, tra cui Terremoto, Trifoglio, Vecchio Lupo e il valzer Arcobaleno.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Oggi non ci allontaniamo mai dalla Romagna, dopo Casadei, Savini, Comandini, Renzo e Luana. L'importante è ballare e scaglia di limone.

Erano Renzo e Luana, Scaglie di limone, ci siamo scatenati, adesso ci rilassiamo con Franco Bastelli e due sue interpretazioni. La prima è interpretata con Ruggero Scandiuzzi, Bella italiana, e a seguire Sospiri a Venezia.

0: Questo è sempre I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, un'ora in nostra compagnia, Castellina Pasi, Don Camillo e Dolores De Panza.
1: Miei cari amici, ecco a voi il valzer di Don Camillo.

0: la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.
1: Oi oi oi oi oi oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi oi oi oi.

0: dolore.
1: De panza.
2: Dolores de Panza era l'orchestra Castellina Pasi. Siamo arrivati al termine anche oggi dei Simpatici Italiani, un'ora con i miti di ieri e di oggi. Concludiamo con un pezzo strumentale, la storia di Romagna ci esegue Spider 1500, una polca. A domani, Simpatici Italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura, italiano si è spenta a 93 anni Rosellina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati dagli anni 60 fino a oggi. Ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Baba Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Mordillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi. A San Siro l'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

mia gente, buon venerdì 24 luglio 2026. C'era Cinghia che mi stava esprimendo tutte le sue lamentele pre-weekend, perché ha accettato di andare a suonare con i Cooperfees, eh? Con i Cooperfees, eh? Perché non sono i Cooper, sono i Cooperfees, eh? Fai segno di sì con la testa che sono i Cooperfees, sì, se stai lì fermo così non so se sto dicendo stupidate o sto dicendo cose vere. E quindi è in ambascia, mi ha già chiesto i vinili di lunedì in modo che può prepararli oggi pomeriggio e così al pensiero libero per poter passare questo weekend, che attenzione, godetevelo questo weekend, perché fino a domenica sera abbiamo queste temperature che sono piacevoli. In questo momento ci sono 27 gradi. Da domenica sera, porca loca e altre bestie porche, arriverà la più terribile, infernale ondata di caldo dell'estate. Signore, ma guarda giù ogni tanto. Perché? Perché? Cosa abbiamo fatto? All'epoca avevi, mandavi robina semplice, che so io, ammazzavi il primogenito, la peste. Adesso invece mandi ste robe così, eh? Allora, fino al 6-7 di agosto, quindi da domenica, che è il 26-27, fino al 6-7 di agosto, nelle pianure, in Valpadana, qui, quello più terrificante sarà qui il nord-ovest. Hanno detto addirittura che sulle Alpi occidentali si batteranno record mai raggiunti, e quindi si scioglieranno quelle di più ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su tutta Italia non scherzerà, perché il gobbo di Algeri, del Sahara, arriva cattivissimo, dice: ah, non mi volete più e io torno, e che torno con tutta la mia cattiveria, soffriranno in Francia, noi qui nel nord Italia. Dopo il 6-7 d'agosto se ne va qui dal nord Italia, mentre resterà giù ancora al sud. Ma qui per esempio in Piemonte, il profondo nord ovest, ma anche nella parte occidentale della Lombardia, i fiumi sono già a secco, i terreni sono tutti aridi, manca l'acqua, abbiamo bisogno di acqua e la cosa peggiorerà. Va bene, ve l'ho detto. Ma come? Ma cominci la trasmissione con queste notizie così tristi e perverse? Beh, qualcuno le deve pur dire, perché ci sono quelli che ti massacrano di bambini morti, omicidi, accoltellamenti, e poi quando ci sono le cose che invece dovrebbero preparare la popolazione a difendersi, diventano blandi, diventano morbidi. Stavo leggendo prima un articolo sul giornale, che io leggo sempre prima dell'inizio della trasmissione: come difendersi se sei in macchina e vieni colpito da una grandinata. E come ti difendi? Preghi, sei lì, sei sotto, speri che, perché dicono è meglio andare piano o è meglio andare un po' più forte in modo che la grandine quando colpisce scivola e si piace. Preghi, ti metti lì. Se non trovi un ponte dove metterti sotto l'autostrada, dove di solito ce ne sono 5 o 6 uno sopra l'altro che sono lì sperando che non venga giù di traverso. Ma diamo le notizie che importano alla gente. Per esempio, il primo brano di oggi è Malamore no. Matteo Tarantino, ma che cosa dici? Malamore sì. L'amore è tutto. L'amore è tutto.

Allora, andiamo con ordine. Sono le 11:11, questa è Canzoni senza frontiere. Oggi è il 24 di luglio 2026, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana. È il 205esimo giorno dell'anno. Ne mancano 160 alla fine dell'anno ed è Santa Cristina di Bolsena. Oh, oggi è la giornata mondiale dell'autocura, il famoso Self Care Day. Quelli che si vogliono bene, quelli che hanno rispetto di se stessi e quindi, come si dice, ci stanno attenti e si autocurano. Quelli che ci sono molte malattie che uno deve seguirsi, al diabete per esempio, uno deve seguirsela per i fatti suoi, glicemia, l'insulina, altre cose che uno deve curarsi da solo, l'autocura, curarsi da solo, aver cura di se stessi, volersi bene, che è la cosa più importante di questa terra. In Cinghia, per esempio, a mezzogiorno si fa una cofana di maccheroni, quello già anche volersi bene, perché vuol dire che appaga un suo gusto che poi lo trasforma anche addirittura in canzone. Oggi, la trasmissione di oggi, 24 di luglio, andrà in replica. Sapete che ad agosto Radio Lishon, Summer Edition, è in vacanza, quindi la replica di oggi, 24 di agosto, andrà in onda, e forse la state vedendo in questo momento, venerdì 21 agosto, che sarà il 200.

Il numero di telefono 331 335 6565. Allora, Paolo di Genova, che non ci chiama mai, ci aveva chiesto ieri una canzone, che questa è proprio una chicca, perché allora Paolo e un altro che è Max di Ozzano in provincia di Bologna si divertono ad andare a cercare robe che secondo loro sono difficili da trovare, sono chicche, eccetera eccetera. Al cinghio gli fate un baffo, lui adopera l'intelligenza artificiale, trova tutto. Allora, il Paolo di Genova ci aveva chiesto Norma Mia, che era il lato B di un 45 giri del 1962 di Tony Dallara. Ma noi ce l'abbiamo e te lo mandiamo. Norma Mia, detta anche solo Norma.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Piglia dei Monti.
2: Ma che coppia!
1: Cuneo!
2: Ma che coppia!

Matteo Bensi e Veronica Cuneo in Figlia dei Monti. E Cinghia e io abbiamo dei sospetti sul Supremo, e è una sua invaghita non indifferente nei confronti della Cuneo. Gli piace, dai, Supremo, confessalo, ti piace la Cuneo, ti fa sangue. Tant'è vero che oggi ho messo due pezzi della Cuneo. Quando il Supremo fa così, è proprio lì che veleggia col pensiero sulle doti vocali di lei, no, intendevo dire questo. Allora, messaggi 331-335-6565. Buon weekend a tutti, mi fareste ascoltare Tremarella di Edoardo Vianello? Grazie Ettore, Max di Ozzano Bologna. L'abbiamo appena fatto ascoltare i giorni scorsi, lo so che è una roba molto estiva. Buongiorno da Margherita di Genova, ciao Margherita, bacio. Buon fine settimana da Maria Rosa, ciao Maria Rosa. Tanti saluti da Irma, la dolce di Imperia, e buona trasmissione, grazie Irma. Ciao Ettore, sono Patrizia da Torino, oggi compio 55 anni. Mi fai una dedica a tuo piacere, ti seguo tutti i giorni, un bellissimo programma, ciao. Ti dedico subito il prossimo vintage, perché a 55 anni adesso sentirai come ti identifico. Ciao Ettore, ciao Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Verniasco, ciao Graziella, ciao Ettore, siamo nella stessa barca. Vorrei ascoltare una canzone vecchia come me, Rondinella Forestiera di Claudio Villa, grazie da Franco. Buongiorno Ettore e Marco, grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno e per le belle canzoni. Buon fine settimana da me e nonna Rina di San Giorgio. A me piace che tu me non ti identifichi mai, ovviamente sei assisti la nonna Rina di San Giorgio, per cui sei fantasmica. Dimmi anche il tuo nome, non è un problema, saluto anche te oltre che la nonna Rina di San Giorgio. Allora, per quella bimba che oggi compie 55 anni, Bimba se sapessi, secondo vintage oggi, canzone del 1983 di Sergio Caputo. È bella questa canzone perché c'è un brano che dentro aveva una frase che diceva: citrosolina granulare bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Chiamano quelli della citrosolina e dicono: guarda che non puoi, anche se la citi così è pubblicità, non si può fare pubblicità ai medicinali. E allora lui dovette cambiare la frase, che diventò idrofobina vegetale, che non esiste l'idrofobina vegetale. Comunque, bello swing di questa Bimba se sapessi di Sergio Caputo, dedicata con gli auguri di buon compleanno a questa bimba di 55 anni che si chiama Patrizia da Torino.

Bravo Caputo, mi piace che sia così sminuito un po' nel magico mondo dello spettacolo, perché era bravo. Bimba se sapessi era una canzone dell'83, o tempora o mores. Pensa, nell'83 non potevi fare la pubblicità dei medicinali in televisione, in giro dappertutto. Oggi in televisione sono quasi solo pubblicità di medicinali o di questi prodotti che migliorano il vostro stato di salute. È perché quelli adesso sono in grado di pagare, e come sono in grado di pagare. Allora, secondo Veronica Cuneo, abbiamo detto di questa infatuazione del Supremo per la Veronica Cuneo, poi adesso è dimagrita, in forma, pimpante, wow wow, non mette più i vestitini nel mercato, comincia a mettere i mini pants, comincia a mettere le mini gonne, insomma comincia a fare la raffinatina un po' anche sensuale. E allora oggi ce la ricordiamo com'era in un'antica fotografia, Veronica Cuneo.

Allora, la Veronica Cuneo. Basta, non ce ne sono più oggi di Veronica Cuneo. Con l'antica fotografia 11:33. Ciao a tutti, sono Alessandra. Volevo ascoltare la brava famiglia di Matteo Tarantino. Scatenati, cinghia. Buon fine settimana a te, Ettore. Te le meriti, grazie per quello che fai per noi. Auguri a Patrizia per i suoi 55 anni. Stai proprio ascoltando in diretta. E tutti che festeggiano, saluti per tutti. Bravo Franco per la richiesta, quella della rondinella forestiera. Piace anche a me la... doniamo tutti della nostra età, la quarta età. Isabella da Roma, lascia perdere i numeri, terza, quarta, seconda. Per noi diversamente giovani, Isabella da Roma. Allora, stanza fredda in questo momento, io ho la stanza fredda, 23 gradi, sto benissimo, addirittura con il condizionatore che adesso si è fermato perché ha raggiunto la temperatura che gli avevo impostato io, 23 gradi. Perché con 23 gradi si può stare in polo, si sta freschi, con l'acqua bella fresca comunque a disposizione, il cinghia che ti guarda e la stanza fredda ti fa vivere meglio. Diego Zamboni e Tony Attodisco, tutte coppie oggi, Supremo, eri... Io cerco di entrare nella tua testa quando prepari la scaletta. Quali sono le scintille?

Stanza fredda di Diego Zamboni e Tonia Todisco, ma adesso mi prendo un pochino di tempo per parlarvi del terzo vintage di oggi. È una canzone di un signore che ha è del 39, quindi ne ha 87 di anni, e che parteciperà il 10 di ottobre al Festival della Canzone Italiana di Luino, che ho l'onore di presentare io con Elisabetta Vigliani. Ci sono veramente tantissimi artisti dell'epoca, e c'è anche lui, Don Bachi. Allora, Don Bachi è un personaggio assolutamente poliedrico, cantante, autore, attore, fumettista, e chi più ne ha più ne abbia. Ma con questa canzone, il titolo di questa canzone è proprio Canzone, litigò con Celentano nel 1968. Tanto che era lui che doveva andare a cantare Canzone al Festival di Sanremo, tra le altre cose Canzone arrivò terza poi, interpretata da Milva e dallo stesso Adriano Celentano, perché quando litigarono Adriano Celentano disse: no, allora non vai tu a farla, la canto io, e arrivò terza. Allora lui viene considerato veramente un poeta, vive in queste nubi in cui vivono i poeti. Il testo della canzone dice: nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più, tristi son le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. E ovviamente avete capito che il testo tratta di un amore finito, quando uno dei due se ne va e l'altro rimane e soffre. Dopo il pezzo di Sanremo, Don Bachi l'ha fatta anche lui, è una delle sue canzoni poesia, ne ha fatte tante altre che hanno avuto un grandissimo successo, e adesso ce l'ascoltiamo. Canzone 1968, terza Sanremo, però fatta da Celentano, ma qui cantata dal suo autore, Don Bachi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Siamo in Colombia, era Franco Bagutti. I drammi di una trasmissione in diretta, che mentre va una canzone, l'animatore riesca a combinare di tutto. Allora, mi sono sbrodolato mentre bevevo, ho bruciato la Polo nuova di pacca perché mi è caduto un lapillo incandescente proprio qua, cioè quei momenti in cui uno dice: ma è stata la canzone che mi ha portato sfortuna, o la mia distrazione, o era il momento tragico? Perché sono, guarda, e lì che ride, sì, grattati la pera che ti fa bene. Ciao a tutti da Flavia, l'aiutante di nonna Rina. Me l'avevi già scritto, ma non me lo ricordavo che ti chiamavi Flavia. Adesso sappiamo che sei Flavia, l'aiutante di nonna Rina di San Giorgio. Ciao Ettore, buon fine settimana a te, al Cinghia, a Maria Letizia. Mi hai messo la canzone che ti ho chiesto? Ieri non c'ero, era Non finisce mica qui, grazie mille Maria Letizia. Te l'abbiamo messa ieri, Little Tony. Ma dai, chiedi le canzoni, te le mettiamo e tu non ascolti. Ma dai, Maria Letizia, ma no, su. C'è Cinghia che sta facendo, no, non l'abbiamo messa. C'è ieri, a prima ora, proprio mentre andava a Prima Antenna TV. E l'ho anche detto: oh, Maria Letizia di Luino! Ieri avevamo mandato anche Luino ti ama, l'inno della città di Luino. Proprio subito dopo ho parlato di te, Maria Letizia, che ci guardi su Prima Antenna, sulle rive del Lago Maggiore, e c'era, detto: non l'hai vista, ma dai, non l'hai sentita. Noi ci sfreniamo ad accontentarvi e voi invece poi non ascoltate. Ciao a tutte le amiche e amici di Prima Antenna TV Piemonte e Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria canale 79 del digitale terrestre, e siamo in Radio Liscio Summer Visione anche con lo studio 1 in Lombardia sul canale 95 e sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Buongiorno Ettore, sono Maria Cruz, la domenicana. Lavoro a Abigliana, Torino, come badante con la signora Margherita, che guarda e voleva sentire Champagne di Peppino Di Capri. Grazie. Beh, sta settimana per ricordare Peppino, che è morto da poco, l'abbiamo mandata tante volte, ma stai tranquilla che la rimettiamo quanto prima. Adesso è il momento dei vinini di Casandenna. Siamo nel gran finale dei vinili di Casandenna di questa stagione. Nei vinili di Casandenna vi ho passato le 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. E siamo nelle prime 10. Entro la prossima settimana terminiamo la classifica, arriveremo a vedere qual è la prima, quale fu la prima nel 1998, quando venne stilata questa prima classifica. Oggi all'ottavo posto, il settimo posto è dopo, seconda ora, all'ottavo posto una canzone del 1966 che viene ancora oggi considerata veramente un cult mondiale, viene adoperata ancora adesso per fare delle pubblicità di grandissime marche, perché è un ritmo tale, affascinante, travolgente, avvinghiante. Allora, è un brano dei The Beach Boys, ottava nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Allora, sto leggendo, allora, la cosa stravolgente all'epoca fu nel 1966 che Brian Wilson, che era il leader dei Beach Boys, adoperò delle tecniche di registrazione che non erano all'avanguardia all'epoca. Di più, lui faceva la canzone tutta pezzettino, pezzettino, pezzettino, pezzettino, poi la metteva insieme con tecniche che oggi le fai con il telefonino. All'epoca c'erano delle macchine grandi quanto una stanza per fare quella roba qui. Ma qual era poi il risultato che veniva fuori?
Good Vibrations, The Beach Boys, 1966, i vinili

Good Vibrations dei Beach Boys, ottava nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Pensate che entrò in Hit Parade prima in Malesia, prima in Nuova Zelanda, prima in Rhodesia, prima in America, seconda in Australia, seconda in Norvegia. E in Italia invece fu quella dove ebbe minor successo, dodicesima all'epoca, stiamo parlando del 1966, e terminano i vinili di Casandenna per lasciarci intanto a salutare le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano e ritornano nel loro orticello, mentre noi concludiamo questa prima ora di quest'ultimo soleggiato giorno della settimana. Qui danno temporale domenica, ci stiamo attenti, siamo subito pronti a nascondere le macchine sotto i capannoni. Anima di Lara Agostini con il video ufficiale, non un video fatto così, il video ufficiale.

0: il suo ultimo video e din don. Oggi venerdì 24 luglio 2026 è passato da poco mezzogiorno. La giornata è limpida, luminosa e ben contrastata. L'acqua è pronta per essere messa sul fuoco, pugnetto di sale e soprattutto reclame e news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella a Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora riprese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, gli aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Grazie che è arrivato il caffè. Ciao, riciao a tutte e a tutti. Ettore Andenna, 12.05, Canzoni senza frontiere. Oggi venerdì 24 luglio 2026. Replica oggi venerdì 21 agosto 2026. Se state guardando la diretta di oggi, è il 205° giorno dell'anno, ne mancano 160 alla fine dell'anno. ed è Santa Cristina di Bolsena ed è la giornata mondiale dell'autocura, il Self Care Day. Quelli che si curano da soli, che hanno cura di se stessi, che si vogliono bene. Se invece state guardando la replica del 21 d'agosto, oggi è il 233esimo giorno dell'anno, ne mancano 132 alla fine dell'anno, è San Pio X ed è la giornata mondiale dedicata alla memoria, omaggio delle vittime del terrorismo. Allora, il numero di telefono a cui mandare i vostri messaggi è sempre il 331-335-6565. L'ultimo che è arrivato in ritardo oggi è Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Volevo sentire La lontananza, cover di Omar Codazzi. Me la puoi mettere? Senti Paolo, allora, La lontananza, un brano del 1970 di Domenico Modugno, di cui c'è anche il videoclip, è bellissima, fatta da Modugno, dai. Perché vuoi la cover di Omar Codazzi? Che non c'è il videoclip, è solo in audio ed è una cover, è un rifacimento. Hai la possibilità dell'originale. Dimmi cosa ti sfruguglia nella testa per volere la cover di Omar Codazzi. Sei cugino di Omar Codazzi? Omar Codazzi sotto banco ti paga per far passare le sue canzoni? No, perché queste sono le domande che poi uno si pone. Anche il Cinghia lì così dice: ma perché? Ma perché? Ma perché? Se lo chiede. E queste cose qui al Cinghia lo attanagliano. Lo attanagliano. E quando il Cinghia è attanagliato, attenzione, che magari ti manda Gli amori di una donna, Gli amori di una notte, smoccolando, però smoccolando, e quando il Cinghia smoccola non è bello da sentire, e la colpa è tua Paolo. No, non è che ti voglio incriminare, ma la colpa è tua Paolo. Gli amori di una notte di Marco e Claudia. No, assumiti le tue responsabilità.

A me fanno impazzire questi che mettono Gli amori di una notte, Marco e Claudia. E dov'è Marco? È un'entità filosofica, perché c'è solo Claudia in scena, c'è solo lei che canta. Sì, a un certo punto si vede uno di fianco a lei che cammina sulla spiaggia per 3 secondi e fa: no, ci sono anch'io, devi mettere anche il mio nome, Marco e Claudia. Era Claudia che cantava da sola Gli amori di una notte. Io queste cose sono, sì, posso essere anche polemico, perché mi chiedo cosa fa scaturire nella testa di quelli che poi depositano i pezzi alla SIAE. Marco, mi raccomando, Marco, prima di lei addirittura, Marco e Claudia, e Marco non c'è. Vabbè, quarto vintage di oggi, pensa che era un lato B del 1982, perché sul lato A c'era Cara di Lucio Dalla, sul lato B c'era Balla Balla Ballerino, che secondo una leggenda metropolitana, che poi venne smentita alla grande, era stata ispirata dalla strage di Bologna, 2 d'agosto 1980. La canzone Lucio Dalla l'aveva messa, Balla Balla Ballerino, nell'album Dalla, che era uscito nel 1980, e poi la ritirò fuori mettendola nel 1982 come lato B di Cara. E quindi Lucio Dalla, classe 43, scomparso già nel 2012, sono già passati 14 anni, pensa a te. Balla Balla Ballerino, quarto vintage di oggi.

era Balla Balla Ballerino del 1982 di Lucio Dalla, quarto vintage di oggi. Ma adesso dedichiamoci al cuore. Il cuore, vi ho già detto che non faccio più i nati e i morti fino a settembre. No, perché con la replica, sennò diventano 2000, diventano troppi. Diventa, come dicono quelli bravi, tedioso. Se preferite, noioso. Per cui occupiamoci del cuore. Il cuore è uno, è l'organo, è quello dell'innamoramento, anche il cervello, secondo me. Molti danno meno importanza al cervello, ma anche il cervello è importante, quando visualizzi, quando l'immagine, quando la fantasia, quando la fantasmagoria di una storia con una o con uno ti prende il cervello, poi la passa al cuore e il cuore boom boom boom boom boom boom boom boom e diventa boom boom d'amore, e lì interviene la Daniela Calanna. Senza di lei, no boom boom.

Rosy dei Philadelphia, che cantava Le Begin dei Philadelphia. No, mi diverte perché oggi la tecnologia permette delle cose incredibili. Ho un figlio che sta facendo la guardia nel suo settore e nell'ospedale a Siena, intanto da remoto col cellulare controlla il padre che fa la trasmissione in radio in Piemonte e gli controlla i parametri, dice va bene, vai avanti così, tranquillo. Spuntino alle 15 mi viene consigliato, ed è comunque per un padre una soddisfazione essere curato dal figlio da remoto, e mentre intanto c'è il cinghia che si balocca il lillo in braccio. È questa che è la sensazione di famiglia quando si fa una trasmissione come Canzoni Senza Frontiere così con voi. Siete spariti da... Allora, intanto come dicevo, aggiornare questo, aggiorniamo questo. Dicevo, siete spariti dai messaggi 331-335-6565. Ma voi che state ascoltando, state guardando anche su Studio 1 e sul network Teleantenna, o siete distratti o è distratto il server che ci gira i messaggi? Non lo so. Allora, qui intanto abbiamo aggiornato Telegram. Ok, ecco, qui stanno chiedendo a ChatGPT. A me piace questo ChatGPT, tutti questi acronimi, ChatGPT. Che il cinghia, lui è un adepto proprio, lui si inginocchia davanti a ChatGPT. Siamo ai vinili di Casandenna, il secondo di oggi. Settima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone. E questa è una canzone che a me piace molto, ma quante volte l'ho passata quando facevo Radio Monte Carlo, perché è del 1969 e io ero arrivato da un anno e mezzo ormai a Radio Monte Carlo, ero il responsabile dell'angolo americano, per cui figuratevi se questa non l'ho passata all'infinito, perché questa Venite Insieme, secondo me è veramente una delle canzoni più belle del mondo. Come together, the Beatles, now, adesso, qua, su Radio.

piace questo videoclip. Anni 90 questa, con gli effetti speciali anni 90. Dei Beatles, Come Together, 1969, settima nella classifica stilata dalla rivista Rolling Stone delle canzoni più belle di sempre. E lunedì faremo la sesta e la quinta, martedì la quarta e la terza, e mercoledì la seconda e la prima. E poi resto scoperto per due giorni, sto pensando cosa mettere giovedì e venerdì per concludere il periodo prima delle vacanze estive di Radio Liscio. Canzoni senza frontiere, una trasmissione di compagnia, così la state definendo tutte e tutti, e questo mi fa molto piacere, perché questo era l'intento, quindi intento raggiunto. Allora, Omar Codazzi, prima il Paolo di Genova mi ha chiesto la cover di Omar Codazzi della Lontananza. No, andiamo con le sue canzoni originali. Racconterò di noi, è una minaccia quasi. Racconterò di noi e la gente saprà cosa mi hai fatto tu, donna. Omar Codazzi, racconterò di noi. La Peschiera di Valdengo domani sera, Alida e la band.

Bene, era Racconterò di noi di Omar Codazzi. Ciao Ettore, ho appena ascoltato i Beatles. Alcuni sostengono che Ringo Starr sia un grande batterista, altri che non lo è affatto. La tua opinione? Grazie, Silvano di Busto Arsizio. Cinghia? Sarebbe un discorso lungo. Io la vedo così, Silvano di Busto Arsizio. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Piace, non piace, è bravo, non è bravo. È Ringo Starr, il batterista più ricco del mondo. Basta? Perché a volte la gente guarda tutti i corollari. No, guardiamo il risultato finale. Si guarda sempre il risultato finale. Era il batterista dei Beatles. Ringo Starr. Poi ci sono quelli critici, a volte ci sono anche un pochino di invidie, e ci sono invece quelli che si ascoltano Come Together e godono perché è una bella canzone. Io la vedo così, non voglio bruciare neuroni a pensare queste cose qua. La vita molte volte deve essere anche accettata così come viene. Let it be, uno se l'ascolta, ti dà delle emozioni, ti piace, l'ascolti, ti piace, non ti piace, ne ascolti un'altra. Io sono molto pratico in queste cose qua, così come quando, devo dire, mi causò emozioni nel 1960, quando sentii per la prima volta, la trovavo molto brava, cantò una canzone, aveva appena smesso di chiamarsi Baby Gate, perché lei partì come nome con Baby Gate, no? Questo piccolo cancello, e poi diventò Mina, ma nel 1960 cantava Una zebra pua me l'ha dato Marajà, e che all'epoca fece scalpore. Una zebra pua, come le zebre sono, te l'ha dato Marajà. E la canzone, aspetta perché mi sono preso anche delle note io in materia, via Come Together, via mia questa, Una zebra pua. Allora, arrivò al 18° posto nella classifica settimanale. Non è besto, non arrivò al primo posto nella Hit Parade, però la cantavamo tutti. Una zebra pua, Mina, quinto vintage di oggi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Io sono già pronto col cinecalendario, ma c'era il liner, per cui vi mando il Mi basti solo tu del Massimo Della Bianca e dopo vediamo quali sono i film di oggi. 24

Mi basti solo tu, di Massimo Della Bianca. Qual è il film abbinato a oggi, 24 di luglio? Quando i mondi si scontrano, pensa te, un film del 1951, quindi andiamo indietro di quasi 80 anni. Una stella rossa chiamata Bellus sta per entrare nell'orbita della Terra. Poco prima di Bellus è previsto per il 24 luglio, secondo i calcoli, anche l'avvicinamento di un pianeta, Zaira, di dimensioni uguali a quelle della Terra e la cui apparente forma sembrerebbe poter supportare la vita. Allora, siccome c'è questa stella rossa che rischia di schiantarsi contro la Terra, distruggere la Terra, si inventano un razzo con gli effetti speciali che potevano esserci nel 1951, che all'epoca comunque erano spettacolari perché dovevano farli praticamente a mano, e una fantascienza questa degli anni 50 in cui questi astronauti si trasferiscono su Zaira per vivere lì e mantenere l'efficienza della razza umana. Quindi il 24 luglio, perché arriva sto pianeta Zaira vicino alla Terra il 24 di luglio. Mentre, se state guardando la replica, il 21 d'agosto un film niente popò sul Totò di meno che Hayao Miyazaki, che è il mio vicino Totoro, che non è stato uno dei film più belli di Miyazaki, diciamoci la verità. Miyazaki ha fatto dei film spettacolari, ma questo non ebbe all'epoca della sua uscita neanche un buon riscontro al botteghino. Dunque, perché il 21 di agosto? Perché alla fine del film, a datare l'ultima parte del film, c'è Mei, questa fanciulla, che si perde sulla strada per andare a trovare la madre e viene salvata da Totoro. E quando succede questo? Il 21 di agosto. Ed è per questo che il mio vicino Totoro, film non conosciutissimo, ma tant'è, è quello abbinato al 21 d'agosto, replica di Canzoni senza frontiere del 24 di luglio. Allora, e siamo a Luca Carboni, l'ultimo vintage di oggi. Vince a mani basse il Festival Bar nel 1992. Diventa uno dei tormentoni dell'estate. Siamo in estate, vi ricordo, a mercoledì arriva l'ultima infernale ondata di caldo, lo stanno dicendo tutte le previsioni, soffriremo, ma l'importante è resistere, resistere, resistere, magari mentre siete al mare, mare. Luca Carboni.

0: Luca Carboni. Mare, mare. Mancano 2 minuti, faccio in tempo a darvi qualche accadde oggi. Per esempio, nel 1847, dopo 17 mesi di viaggio, Brigham Young guida 148 pionieri mormoni nella Salt Lake Valley, nella quale verrà fondata Salt Lake City, che è la città mondiale dei mormoni. Nel 1908 il maratoneta Dorando Petri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona alle Olimpiadi di Londra 1908, sorretto da 2 giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d'oro, ma riceverà le lodi da parte di tutti, perché è successo a 100-150 metri dal traguardo, quindi aveva vinto lui. 1911, Hiram Bingham riscopre il Machu Picchu, la città perduta degli Inca. 24 luglio 1923, Edoardo Agnelli è eletto presidente della Juventus. L'evento segna l'inizio del sodalizio pressoché ininterrotto fra la società calcistica e la famiglia Agnelli, il più antico e duraturo dello sport italiano. E poi gli altri sono a Fausto Coppi nel 49, 24 di luglio vince il Tour de France precedendo in classifica Gino Bartali, il primo ciclista a fare la coppiata giro e tour nello stesso anno. Siamo arrivati in fondo, cinghia, grazie, mi raccomando, nel weekend soldi, salute e sesso nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andena, ciao, sigla, buon weekend, sigla, sigla, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
4: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti, firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
3: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
5: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
6: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
5: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

conto, eh? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra. Adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là. Ma

Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento arriva lui, il poeta.

in diretta dalla Peschiera di Valdengo, in collegamento con Radio Liscio, Prima Antenna, l'orchestra di Paolo Bagnasco e il sax di Marco Beghetti.

0: roba, tanta tanta tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.
1: Finale col botto proprio, eh?
0: Quando

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo la cumbietta popolare. Yo!

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

E la fatevi sentire! Grande Peschiera! E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata. La baciata è bella in coppia anche.

voi bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio.

sono innamorati. Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10. Veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu. Dai, arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, eh? Tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera. Magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida. Vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: Le grandi canzoni, grazie ragazzi. Abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica.

Grazie. Grazie. L'orchestra. Grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi. Grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario. Quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Grazie ragazzi, giro di liscio, richiamo il maestro qui al centro palco, arriva un bel foxtrot ed arriva

vi facciamo rivivere la vera musica alla Castellina adesso, eh? Arriva la gallina! Qui è Castellina puro.

0: Mary, per voi.
1: Grazie. Brava. Grazie, grazie davvero. Le grandi perché sei arrivato qui?
0: Sapessi.
1: Mi tocca, eh. Io ve lo dico, in diretta, mi ha toccata.
0: Sapessi com'è strano.
1: Oh mamma, il cuore è uno zingaro. Oh mio Dio.

Grazie, allora me ne sono sentite dire di grazie. Ogni. Adesso ragazzi andiamo a presentare la nostra ormai ufficialissima new entry dell'orchestra. Ormai sono 2 mesi che è con noi e lo amiamo follemente, l'abbiamo aspettato veramente, ne è valsa la pena. L'applauso più grande al nostro Fabio Franco, la nostra new entry che ci regala appunto l'ultimo dei Moicani. Andiamo a cercarlo. È la nostra ultima speranza.

la chitarra di Fabio Franco. Mamma mia, complimenti maestro, bravo bravo bravo. Oh, adesso andiamo a far rivoltare, ribaltare un po' come volete. No, arriva Beethoven, cioè no, aspetta, arriva la sinfonia numero 5 di Beethoven a cumbia.

0: numero 5 di Beethoven, Paolo Bagnasco. Grazie Peschiera. C'è solo una cosa più bella della sinfonia numero 5 di Beethoven. Signori, Joe, il grande applauso. What?
1: Ciao Marco. Bagnasco, vieni qua un attimo, tu va. Vieni qua.
0: Mamma.
1: Facciamo un applauso a questo Paolo Bagnasco, questa bella orchestra, spettacolo.
0: Grazie.
1: Sono bravi o non sono bravi? E poi facciamo ancora un grandissimo applauso, ancora di più, perché è appena fatto il compleanno, Paolo.
2: È 58, eh sì o no?
1: È 58, di professione 58. E di tutto.
2: No, di professione meno.
1: Meno.
2: Di professione 45, dai.
1: 45 anni. Allora, l'orchestra come sta andando? Vi piace, Clara? Si balla bene? 1000?
0: Olà.
1: Abbiamo fatto 1001, l'hai pagata.
0: 1001.
1: Guarda che la Clara...
0: Chi offre di più? 1002, chi offre di più? Affari tuoi adesso, Christian. Giù, tanto paga Gio, comunque vada.
1: Paga la Merolla.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: È normale che sia così. Allora, ragazzi, io vi dico solo, prossima settimana abbiamo San Valentino con Daniele Elia Tarantino, il fratello di Matteo Tarantino, ovviamente lo conoscete tutti, in un'orchestra bella pompata, bella carica, che viene qua a fare una bella carica di energia per il 14 di febbraio. Poi arriva Daniela Cavanna e poi abbiamo il 28 la nostra finale di Sanremo con Pietro Galassi.
0: Olà.
1: E poi vi dico ancora, il 28 di marzo c'è la Reunion Casa Dei, quindi comunque ve l'ho già detto diverse volte, Mauro Ferrara, Walter Gennarelli, Moreno il Biondo e tutti gli altri. E poi arrivano altre orchestre tipo Castellina Pasi, il compleanno con Marco e Clan, tanta roba. Ti piace?
0: Stai parlando della storia della musica da ballo.
1: Io ho sentito che avete fatto Castellina prima, avete fatto un giro di Castellina.
0: E lo sai che loro amano questo genere da suonare e ancora oggi hanno l'entusiasmo e il piacere di poter regalare agli amici i brani che il grande Castellina anni fa ha fatto.
1: Eh sì, abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la Lella Montanari, la moglie di Pier Flamini, e ci sono stati degli aneddoti bellissimi, quindi Castellina per i ballerini, Castellina Pasi è tanta tanta tanta roba,
0: e anche ancora, per noi musicisti,
1: anche per musicisti e per chi ascolta. Bene, allora fate ancora un brano.
0: Faccio,
1: salutiamo,
0: sì.
1: guarda tutti là, che salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna Radio Liscio, che ringraziamo, ci vediamo tutti.
0: Grazie.
1: A Sanremo saremo tutti ospiti a Sanremo. E niente, vai avanti, fammi far bella figura e poi andiamo a mangiare un po' di pasta e poi torni.
0: Mo sono d'accordo. Un saluto.
1: Sembrano Cappelletti.
0: Moise.
1: Ciao.
0: Sono un Cappelletto.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo.
0: Grazie Gio, la Peschiera. Grazie Radio Liscio, grazie Prima Antenna. E noi, prima di lasciarvi a un buon piatto di pasta, chiudiamo in allegria prima della pausa, ma poi ritorniamo e arriva la baciata. È il lamento.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì. Alta pressione sull'Italia, cielo sereno poco nuvoloso, tanto sole ma anche caldo, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi al centro-sud, punte anche di 35 gradi sulle regioni meridionali. Al nord invece temperature più o meno attorno ai 30 gradi. Peggiora poi a partire da lunedì sera al nord-ovest, Valle d'Aosta, Piemonte, con i primi temporali in arrivo dalla Francia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.